0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Radio Pola Notizie.
1: Sono le 11, buongiorno dal programma italiano, con voi Italo Banco. Apriamo con le notizie dall'estero. Ha preso il via in Turchia il vertice della NATO. Al centro della due giorni il piano per portare le spese per la difesa al 5% del PIL entro il 2035. Sul tavolo anche un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina da 70 miliardi di euro e il futuro equilibrio nei rapporti tra Stati Uniti ed Europa. Torniamo in Croazia, sempre con la sfera politica. All'odierna seduta del Sabor i parlamentari si confronteranno sulla strategia di gestione del patrimonio immobiliare dello Stato fino al 2035. L'obiettivo è valorizzare il 60% degli immobili strategici e favorire nuovi investimenti. Il via anche alla stretta sulle agenzie immobiliari, con limiti alle commissioni e obblighi più severi per la categoria. Secondo la nuova legge, l'intermediario potrà richiedere a ciascuna delle parti coinvolte, venditore e acquirente, al massimo il 50% della commissione complessiva prevista dal tariffario allegato al contratto di mediazione. Dal 1 settembre in Croazia, oltre al previsto aumento delle spese condominiali, scatteranno costi aggiuntivi per i residenti negli edifici con riscaldamento centralizzato collegati alle reti di teleriscaldamento che non avranno installato i ripartitori di calore. Chi non si adeguerà dovrà versare un contributo di 50 centesimi al metro quadrato al mese destinato al conto condominiale. Per un appartamento di 80 metri quadrati la spesa aggiuntiva sarà di 40 euro mensili, oltre alla normale bolletta del riscaldamento. La misura sta suscitando proteste. Il professore emerito Ivica Geba e l'ex ministra Željka Antunović hanno presentato un ricorso alla Corte Costituzionale chiedendo l'annullamento delle nuove disposizioni di legge. Il mondo della comunità nazionale italiana piange la scomparsa del poeta intellettuale polese Ugo Wesselica, deceduto nei giorni scorsi all'età di 59 anni. Molto attivo alla fine degli anni 90, Wesselica ha fatto parte di quel gruppo di intellettuali che hanno difeso il patrimonio culturale e linguistico della nostra minoranza. Dopo la laurea in lettere e filosofia a Padova, ha collaborato con varie riviste culturali d'Italia e Croazia, tra cui la Battana, diventando una delle voci più originali e raffinate della nostra letteratura. I funerali oggi alle 13 al cimitero cittadino di Pola. Proseguiamo con lo sport. I mondiali 2026, Spagna e Belgio conquistano gli ultimi posti nei quarti di finale. Le Furie Rosse superano il Portogallo per 1-0 grazie al gol di Merino nel primo minuto di recupero, quando la sfida sembrava ormai destinata ai tempi supplementari. Fuori anche gli Stati Uniti, padroni di casa cedono 4-1 al Belgio in una partita preceduta dalle polemiche per l'intervento di Donald Trump sulla FIFA. L'unico gol degli americani porta la firma di Tillman. Questa sera si completano gli ottavi di finale. Alle 18 l'Argentina, campione del mondo in carica, sfida l'Egitto ad Atlanta. Alle 22 a Vancouver, in programma Svizzera-Colombia. Il meteo. Oggi cielo in prevalenza sereno. Nel pomeriggio, con un locale aumento della nuvolosità, non si escludono brevi piogge sull'Istria centrale. Venti deboli in rinforzo fino a moderati da sud-ovest. Temperature massime tra 30 e 33 gradi. Grazie per l'ascolto. Prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
2: Partiamo dalla cronaca nazionale. Si è consegnato questa mattina alla polizia il 43enne Daniel Trninic, sospettato della sparatoria avvenuta nel fine settimana nel parcheggio di una discoteca a Čakovec, in cui sono rimasti feriti due giovani.
1: L'uomo è stato arrestato ed è ora al centro dell'indagine. Deve rispondere di duplice tentato omicidio e di aver messo in pericolo la vita delle persone e dei beni. Gli investigatori non escludono ulteriori capi di accusa. Emergenza incendi in Dalmazia. Dopo Traù, la notte scorsa, un altro rogo è divampato nei pressi di Metković, al confine con la Bosnia-Erzegovina. Le fiamme si sono propagate in un'area paludosa, in una zona difficilmente accessibile.
2: A rendere difficili le operazioni di spegnimento anche il forte vento. Al momento nessuna notizia su abitazioni minacciate dalle fiamme. Novità dalla sfera sanitaria. In Croazia cambia la profilassi antitetanica. In caso di ferita non verrà più utilizzato il vaccino monovalente contro il tetano, la cui produzione è stata definitivamente interrotta. Al suo posto verranno somministrati i vaccini combinati contro tetano e difterite.
1: L'Istituto Nazionale per la Salute Pubblica rassicura che la protezione resta invariata e ricorda che il passaggio ai vaccini combinati segue una raccomandazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, già in vigore da diversi anni. Gli allevatori di ovini e caprini chiedono il risarcimento integrale dei danni subiti dopo l'interruzione della raccolta del latte disposta a causa dell'epidemia di peste dei piccoli ruminanti. La richiesta è stata presentata al Ministero dell'Agricoltura dall'Associazione Ruca.
2: I produttori sottolineano di aver rispettato tutte le misure imposte dalle autorità, sostenendo pesanti perdite economiche. Per questo ritengono di non dover sopportare anche le conseguenze economiche delle decisioni adottate dallo Stato.
1: Anche quest'estate torna in Istria il progetto Destinazione Turistica Sicura, che vede impegnate pattuglie miste della polizia croata e di diversi paesi europei. L'iniziativa, avviata nel 2006, coinvolge quest'anno un centinaio di agenti, 18 dei quali operano in Istria. Gli austriaci sono in servizio a Umago, gli italiani a Rovigno, i tedeschi a Parenzo, mentre gli altri sono di stanza a Pola.
2: Obiettivo del progetto è rafforzare la sicurezza nelle località turistiche, facilitando il dialogo con i visitatori stranieri e migliorando la prevenzione dei reati e la sicurezza stradale. Il questore istriano Alen Klabot ha sottolineato che la collaborazione internazionale contribuisce ad accrescere il senso di sicurezza dei turisti e favorisce lo scambio di esperienze tra le forze di polizia.
1: La città di Dignano ha ottenuto un finanziamento a fondo perduto di circa 76.700 euro, pari al 100% dell'importo richiesto nell'ambito del bando FLAG per la promozione dell'alimentazione basata sui prodotti locali. Il progetto, che sarà realizzato nel 2027, punta a migliorare la qualità dei pasti nelle scuole attraverso l'introduzione di prodotti ittici locali nei menù dell'asilo Peter Pan e della scuola elementare.
2: Previsto anche il rinnovo delle cucine con nuove attrezzature e l'organizzazione di laboratori educativi per avvicinare bambini, famiglie e personale scolastico alla cultura della pesca e al valore del patrimonio marittimo locale. Il sindaco Igor Orlic ha precisato che l'iniziativa rappresenta un investimento concreto nella salute dei più giovani e nella qualità dell'offerta educativa grazie a strutture più moderne e pasti più sani. Il meteo: per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno con locali addensamenti e possibili brevi piogge sull'Istria centrale. Venti deboli o moderati da sud-ovest. Temperature massime tra 30 e 33 gradi.
1: È tutto, grazie per l'ascolto. Prossima edizione alle 16.30.
3: Conte a casa, conte per il mondo. Radio Pola.

0: Sono le 16.30, buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto del programma italiano di Radio Pola.
1: Un saluto da Isabel Vidaic
0: e da Italo Banco. Ecco i titoli di questa edizione.
1: Al via il summit della NATO tra difesa e Ucraina.
0: Il Sabor discute patrimonio statale e mercato immobiliare.
1: Teleriscaldamento, arrivano i contributi aggiuntivi.
0: Sanità, nuove regole per la profilassi del tetano.
1: Turismo e sicurezza, in Istria tornano le pattuglie di polizia mista.
0: Dignano, più pesce locale nelle mense dell'asilo e della scuola elementare.
1: A Carnizza il Summer Music Nights e la fiera dei prodotti istriani. Il meteo, per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno, con locali addensamenti e possibili brevi piogge sull'Istria centrale. Venti deboli o moderati da sud-ovest, temperature massime tra 30 e 33 gradi.
0: Domani tempo in parte soleggiato, vento debole o moderato da sud-ovest, temperature minime tra i 15 e i 23 gradi, massime tra 30 e 33 gradi.

0: Apriamo con l'estero. In Turchia ha preso il via il vertice della NATO, uno dei più importanti nella storia dell'organizzazione. Ad Ankara arriveranno 32 capi di Stato e di governo.
1: Una a due giorni in cui gli alleati sono chiamati a dimostrare come intendono raggiungere l'obiettivo del 5% del PIL per la difesa entro il 2035. Tra i temi in agenda anche i nuovi stanziamenti per Kiev, un pacchetto da 70 miliardi di euro e la riduzione della presenza militare americana in Europa. A Sabor prosegue il confronto sulla strategia di gestione del patrimonio immobiliare dello Stato fino al 2035. Il piano punta a valorizzare il 60% degli immobili considerati strategici e a favorire nuovi investimenti.
0: All'esame del Parlamento anche la riforma delle agenzie immobiliari, che introduce limiti alle commissioni e obblighi più rigorosi per gli operatori del settore. La proposta di legge prevede che l'intermediario possa richiedere al venditore e all'acquirente un massimo del 50% della commissione complessiva vista dal contratto di mediazione.
1: Dal 1 settembre in Croazia, oltre al previsto aumento delle spese condominiali, scatteranno costi aggiuntivi per i residenti negli edifici con riscaldamento centralizzato collegati alle reti di teleriscaldamento che non avranno installato i ripartitori di calore. Chi non si adeguerà dovrà versare un contributo di 50 centesimi al metro quadrato al mese, destinato al conto condominiale.
0: Per un appartamento di 80 metri quadrati la spesa aggiuntiva sarà di 40 euro mensili, oltre alla normale bolletta del riscaldamento. La misura sta suscitando proteste. Il professore emerito Ivis Ageba e l'ex ministra Željka Antunović hanno presentato un ricorso alla Corte Costituzionale chiedendo l'annullamento delle nuove disposizioni di legge. Novità dalla sfera sanitaria. In Croazia cambia la profilassi antitetanica. In caso di ferita non verrà più utilizzato il vaccino monovalente contro il tetano, la cui produzione è stata definitivamente interrotta. Al suo posto verranno somministrati vaccini combinati contro tetano e difterite.
1: L'Istituto Nazionale per la Salute Pubblica rassicura che la protezione resta invariata e ricorda che il passaggio ai vaccini combinati segue una raccomandazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, già in vigore da diversi anni. La Commissione europea ha approvato per la prima volta una terapia genica sostitutiva destinata non solo ai bambini sotto i 2 anni, ma anche a bambini più grandi, adolescenti e adulti affetti da SMA di tipo 5Q. La decisione amplia significativamente le possibilità di trattamento per una rara malattia neuromuscolare.
0: In Croazia, dove le persone colpite sono oltre 120, l'Associazione per le malattie rare definisce l'approvazione una nuova speranza per pazienti e famiglie e auspica che la terapia possa essere presto resa disponibile anche a livello nazionale. Gli allevatori di ovini e caprini chiedono il risarcimento integrale dei danni subiti dopo l'interruzione della raccolta del latte disposta a causa dell'epidemia di peste dei piccoli ruminanti. La richiesta è stata presentata al Ministero dell'Agricoltura dall'Associazione Ruca.
1: I produttori sottolineano di aver rispettato tutte le misure imposte dalle autorità, sostenendo pesanti perdite economiche. Per questo ritengono di non dover sopportare anche le conseguenze economiche delle decisioni adottate dallo Stato.
0: Cronaca dall'interno. Si è consegnato questa mattina alla polizia il 43enne Daniel Trninic, sospettato della sparatoria avvenuta nel fine settimana nel parcheggio di una discoteca a Čakovec, in cui sono rimasti feriti 2 giovani.
1: L'uomo è stato arrestato ed è ora al centro dell'indagine. Deve rispondere di duplice tentato omicidio e di aver messo in pericolo la vita delle persone e dei beni. Gli investigatori non escludono ulteriori capi d'accusa.
0: Non sono stati appiccati dolosamente gli incendi divampati lo scorso fine settimana sull'isola di Lesina e nell'area di Vinisce. Lo ha reso noto la polizia della regione Spalatino-Dalmata dopo aver concluso gli accertamenti sulle cause dei roghi.
1: A Lesina gli esperti hanno stabilito che l'incendio è stato provocato dal cosiddetto effetto lente. I raggi del sole, concentrati da frammenti di vetro e bottiglie abbandonati tra i rifiuti presenti sul posto, hanno innescato la combustione del materiale.
0: Per quanto riguarda Vinisce, il rogo è invece partito dal contatto tra i rami di un pino e una linea elettrica che ha provocato scintille e il successivo incendio della vegetazione. In ambito locale, anche quest'estate torna in Istria il progetto Destinazione Turistica Sicura, che vede impegnate pattuglie miste della polizia croata e di diversi paesi europei. L'iniziativa, avviata nel 2006, coinvolge quest'anno un centinaio di agenti, 18 dei quali operano in Istria.
1: Gli austriaci sono in servizio a Umago, gli italiani a Rovigno, i tedeschi a Parenzo, mentre gli altri sono di stanza a Pola. Obiettivo del progetto è rafforzare la sicurezza nelle località turistiche, facilitando il dialogo con i visitatori stranieri e migliorando la prevenzione dei reati e la sicurezza stradale. La città di Dignano ha ottenuto un finanziamento a fondo perduto di circa 76.700 euro, pari al 100% dell'importo richiesto, nell'ambito del bando FLAG per la promozione dell'alimentazione basata sui prodotti locali. Il progetto, che sarà realizzato nel 2027, punta a migliorare la qualità dei pasti nelle scuole attraverso l'introduzione di prodotti ittici locali nei menù dell'asilo Peter Pan e della scuola elementare.
0: Previsto anche il rinnovo delle cucine con nuove attrezzature e l'organizzazione di laboratori educativi per avvicinare bambini, famiglie e personale scolastico alla cultura della pesca e al valore del patrimonio marittimo locale. Il sindaco Igor Orlic ha precisato che l'iniziativa rappresenta un investimento concreto nella salute dei più giovani e nella qualità dell'offerta educativa grazie a strutture più moderne e pasti più sani. A Rovigno arriva un nuovo sostegno alla mobilità degli anziani. Sentiamo Selina Sciucca.
2: Dopo il progetto Prostofer, dedicato a chi ha difficoltà negli spostamenti, Rovigno introduce un abbonamento annuale agevolato per il parcheggio riservato ai pensionati residenti, al costo di 30 euro. In una città a forte vocazione turistica, dove soprattutto d'estate trovare parcheggio può diventare difficile e costoso, il nuovo abbonamento consentirà agli anziani di muoversi più facilmente, per fare la spesa, raggiungere il medico o recarsi in centro. Per ottenerlo è necessario essere residenti a Rovigno o a Villa di Rovigno, avere lo status di pensionato, la patente di guida, essere proprietari del veicolo registrato e non avere pendenze nei confronti della città o della municipalizzata che gestisce i parcheggi.
0: Questa sera il Museo Archeologico dell'Istria di Pola ospiterà la presentazione finale del progetto europeo Socrat, dedicato alla collaborazione tra arte contemporanea, artigianato e turismo sostenibile. Inizio alle 20. In programma l'inaugurazione della mostra internazionale Shared Grounds, che raccoglie le opere realizzate da artisti croati e italiani nell'ambito dei laboratori creativi viventi organizzati in Istria. L'assessore regionale alla cultura, Vladimir Torbica.
3: Saranno esposte le opere degli artisti mentori italiani Filippo Laterra e Michele Giangrande, insieme ai nostri normalmente artisti della parte croata, Stascia Dublanovic, Randa, Lerino Banco, i fratelli Sinkhaus, Andrea Matoscevic, Davor Savicenti, dell'altra parte l'ospite italiano Michele Sambin. Tutto questo sotto la direzione della curatrice della mostra, la storica dell'arte Stefani Persic.
1: L'iniziativa conclude un progetto di cooperazione tra Croazia e Italia finanziato dal programma Interreg, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e creativo come risorsa per lo sviluppo del turismo. Stasera la piazza di Carnizza ospita un nuovo appuntamento con Summer Music Nights e la fiera dei prodotti istriani, la rassegna estiva dedicata alla musica dal vivo e alle prelibatezze del territorio. Dalle 19 alle 22 il pubblico potrà passeggiare tra gli stand dei produttori locali, degustare specialità tipiche istriane e acquistare prodotti artigianali e souvenir. Ad accompagnare la serata le esibizioni del duo formato da Carla Leva che Carlo Perusco e dal duo Andy Miletic.
0: L'iniziativa seguirà ogni martedì fino al 25 agosto, quando la stagione si concluderà con un retro party, un'esposizione di auto d'epoca e l'ultima fiera dei prodotti istriani. La direttrice dell'ente turistico di Marzana, Maya Bisiak.
4: È una piattaforma settimanale dove i produttori agricoli si presentano in prima persona, quindi si può chiedere ma dov'è che ha le, non so, le vigne, dov'è che produce, come fanno questo, quell'altro, quindi è un punto di incontro, di degustazione, insomma del 100% dell'Istria autentica come era una volta, ecco insomma. E poi a parte i produttori agricoli, allora c'è il vino, c'è ci sono i formaggi, i salumi, frutta, verdura, sempre quella stagionale. Ovviamente non è detto che ogni martedì ci saranno sempre gli stessi produttori, perché insomma l'offerta varia lungo i mesi. E poi ci sono anche gli artigiani che producono i souvenir, insomma, prodotti fatti a mano, quindi è una cosa anche attraente dal punto di vista turistico. Per la destinazione di Marciana è importante perché vogliamo presentare ai nostri visitatori una storia autentica, quindi non un prodotto qualsiasi, quello che abbiamo, quello che sappiamo fare e produrre, è quello il messaggio che vogliamo dare.
0: Proseguiamo con lo sport e i mondiali 2026. Questa sera si completano gli ottavi di finale. Alle 18 l'Argentina, campione del mondo in carica, sfida l'Egitto ad Atlanta. Alle 22 a Vancouver, in programma Svizzera-Colombia. Intanto le autorità statunitensi hanno sequestrato oltre 600 droni che sorvolavano senza autorizzazione gli stadi e le aree riservate ai tifosi dall'inizio del torneo l'11 giugno.
1: Secondo l'FBI, i droni sono stati intercettati nello spazio aereo vietato in tutti gli 11 stati che ospitano le partite. A Miami ne sono stati sequestrati 130, mentre a Dallas più di 70 durante 5 incontri. Chi viola i divieti rischia multe fino a $100,000, procedimenti penali e la confisca del velivolo.

0: Domani tempo in parte soleggiato, vento debole o moderato da sud-ovest. Temperature minime tra i 15 e i 23 gradi, massime tra 30 e 33.
1: Grazie per averci seguito. Da Italo Banco e Isabel Vidaic, l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio Pola.